0: Ke metsotso e mashome ya mararo ka mora hora ya bone 079 758 5066. Mamedi ke mo kirisin teng ke kopahle o nthumele voice note ya hao o rutlo rona ebe ho seng hona ke mangenwa e o batlang ho motsosa.
1: Bamane bongi dumela maratuwa waka. Ke buisa saleng di botshabelo mona di AE. Ke tsosa morutu wa ka mane Bloemfontein ke moruti Masisi. Ke motsosa lo sentse na wa letsatsi. Ka pina e reng di goro buleya. Ke a leboha mamane bongi. Thank you ne.
2: Hi Spos, o bua le Skwima Dumela ka moka matetela di teachereng. Ke kopa ho tsosa baruti bana ba ka ba latelang. Father Potlako Sello, Father Hlwaele Nkofo, ke qetelle ka Father Taele Letlotlo. Ba tsosa ke Skwima Dumela. Thank you Spos.
3: Voice ke ne ke kopela hopolang Precious Motshwane ka mona ka matlakeng Zastron. Ke mofumahadi wa ka e le reng ha ke na le bothata kapa hona le dintho tse e le reng di ampimela o kgona hore ampe hantle o kgona hore amphamise
4: Hallelujah.

re lebuile haholo moruti magele ka segutlwana sa ka se kgetheileng mamedi hantlo di mahlo ho ra ke borobedi tshebeletso ka lesedi ya lekgotla la gasola Afrika Borwa ra bosana madiehe o re balla ditaba.

0: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tshekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng. Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Setjhaba sa kajeno se hlotshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Lerumo la madi le entswe ka tsela ya sesaense hore le hlokise madi, le matlafatse masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswaki tse matlafatsang bophelo bo botle. Lerumo la madi le tshepuwe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo la madi le fumaneha Dischem, Clicks le dikhemiseng naha ka bophara, le fumaneha ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.

a Sipho Makhabane a tsa majwalo le tshepiso motaung ba re ke sikilwe ke Jesu hantle di mahlohora ke borobong tshebeletso ke le sedi e le gotlala gasola Afrika borwa ra bosana madiehe o re balla ditaba.

0: Hey!
1: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di thekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

mo mamedi ha re amohele hlonolo fatso morena a ho hlonolo fatse a ho boloke morena o bonisetse sefahleho sa hae go di mahao morena o ha uthele morena o tadime ho wena ka mohau me o fe khotso e fitisisang kutlwisiso yohle ka Jesu Kriste morena wa rona amen.

0: tsena tsa ho ra ya le shumele metsume di di fela mona ka boela tsama la ima mela se ding hape hana ko etlabele ho ra ya pele re ka o fela le mvololo
1: ha ke le bowe ta roja o re be hantle botsekeng metsetsung e mehlano ka mara ho rena ya le shumele metsume di le sedi fm ke sonta ka jeno mo mamedi dumela hle wena mohlodi a ratwang ke nna wena tsebeletse kholo le sedi fm hlola matsatsi a le shumele metsetsiletseng ena kgwedi ya pato kgwedi ya basadi holele haufi mo ka tswale teng ka jeno ha re tle ho rengena ya le shumele metsimedi re ho rengane ya boraro re ka ofela ke sonta ka jeno re re mino mino mino
2: mina ko kgwedi le mama ikutlo ka sonta le vele moloi
3: just wanna take it nice and
2: holy city f

0: Che c'abbiamo c'è la cucciuri che allora un polisto.
1: Involisto, involisto, dumela o tia strata. Ai, ho fatto già mino monnati la sonda qui, ho fatto già mino monnati. Come ha messo qua no 6.6, si chiede che ha mona che ha ma rispecca. Come che si qua lì, involisto, tia strata.
2: Velimulou.

nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenya.

soul feeling blessed ho ra ke botlano tsebeletsena ke mantla seria FM ho SABC ditaba tsa ho ra botlano di bolaka sponono ntane rantwa.

0: nka rabela le a sampitse motho ena e molme fecta le biso la pina ke senatla. Ra o le tsena mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke pote ka mabenkeleng.
1: Clientele e mona ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di thekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Inke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Dipapadi le tsholo luka uke.
0: Kiona ile ntaba, kiona ile ntaba he DJ Labas mabedi hlokomela hle ka morametsetsu e mashimi a mabedi utlo hona jwale. Ho tlatha go papadi ya Premiership e dipakeng tsa TS Galaxy le Lamontville Golden Arrows fela papadi ena re ke ke ra ho setsa yona. Fela yona e tla qala metsetsu e mashimi a mararo ka mora hora ya bohlano. Hona jwale tjena, hona jwale ka morametsetsu e se mekai. E re tla e bona he tla ne re ya gegele lihlo re bona hore na ntho di tsamatsa majwang ka mono. Ho ya ka mokgwa o ditaba tsena di leng ka teng he mabedi. Ha o hopola hantle Sipo Chain le Mong Safety leng o ile a sebetsa hantle dipapadi tse mashome a mabedi a motsomong a sa hlajwe ntlha, mme le mong sena e se le papadi tse pedi kaofela ntlha eo a ileng a e hlajwa mabobona ebile ya penalty ebile penele nakong eo Pirates e neng e bapala letlhopha sa AmaZulu. Hona jwale o sa hlabue ntlha e le nngwe ho fitlhela ga kana he Sipo Chain ya ileng a kgethwa e le sethibathibane sa selemo. Lemong Safety le ngolano Pirates mamedi dutse boemong ba pele ka mora papadi tse tharo, ba hapile tse pedi ba bapala ka ho lekana papading le nngwe ha ba so lahlelwe ke papadi. Ba kgonne ho bokeletsa dintlha tse supileng, ba hlabile ntlha tse tsheletseng, ba hlajwa ntlha e le nngwe. Number 2 Chiefs papadi di tharo, ba hapile papadi tse pedi ba bapala ka ho lekana papading le nngwe, ba tshwana le ngolano Pirates hantle, empa fela e le hore bona ba hlabile ntlha tse tsheletseng, ba hlajwa tse pedi. Pirates e hlabile tse tsheletseng, ya hlajwa ntlha e le nngwe. Ke ka mokgwa o ditaba di leng ka teng he mamedi e motle jwale ba 5-4. Ke ka ho Pirates e dutseng boemong ba bone Chiefs ba pele, Pirates Chiefs e dutseng boemong ba bobedi. AmaZulu ke number 3 ebe ba Sekhukhune number 4, 5 ke Milford. Sebeditse Milford ntse sebetsa maobane ke utlwa o thile ya lelekisa Kruger ha bohloko. Na lelekisa Kruger United ya bohloko tse ke qoqaqoqa mona le Mavosana Vusmusi Madela tse ke na le bashana ba heso mona banna. Bonye bo malagzine mo nke lucky mono ndze re kolka kolka ke bona ba mphang taba tsa maobane tsa Milford le nyewe le Kruger United ibile ba ntjwetsa hore hlopa sa Kruger United se hlabetse ntlha ke mokaubere ke re mokaubere ke ma ntse le re mokaubere mokaubere ke ma mokaubere a hlabile ntlha hlopeng seo sa ntho sa Kruger sa Kruger United. Karaba na se ke tla di sheba hantle ya se ke lutsi lape mane ke di hule ke di shebe ke bona gona hantle ntle huile o ha etsala jwa mbono he ya ke ka mkhodi taba di leng ka teng he mamedi e dula hantle ho ile shemele metso mine ka mara hora ya bohlano re tlatla re buisana le mohlomphe metso tsenye mashume a mabedi ka mara hora ya bohlano e tla ka reportele ka mona he re tlo bua le mohlomphe mono he mohlomphe ke mo kwetlisi e tla ka re theka mona ka nye ka di protein ka bona fela tsa basadi tsa basadi mo bameri re go bona mo kwetlisi wa hlopa sa basadi sa di protea ke di pro ladies la palerina di pro fro di le di bitsana DK na le fro mono e ke tla buisana le mohlomphe mono mashibi ke yena e tlang ho qoqa qoqa le yena re ke re utlwa ditaba ya mameri ke u bitsa jwalo mo kwetlisi mandla mashibi re tla utlwa rona ore fa ditaba di feng o qadile neng taba tsa mofuta o jalo ke sonta ka jeno ha re ke re batlo otla ntho tse ngata ai kona re batla mmino yeno ke tshone tle ko le sedi fa scatterings of Africa ke a khale pine le pele ke fitla feme mona ne sentse gagatha scatterings of Africa

Brenda Russell ho le serie FM Justice and Truth mabane re bone di papadi tsa rugby mo mamedi re hlokometse New Zealand e hlotse fapa sa Bulls ka mashume a mahlano ho tsela shume le metse re bong ka ofela e ne hle ke di shebeletse di papadi tsena tsa rugby mamedi hle ntho di tsamaile hantle a holoka nete hle di tsamaile hantle bona ba isale e bile ntse ke shebile mona ke a bona Manhood Nations Championship 2026 France ke yona e dutseng boemong ba pele, number 2 ke Scotland, number 3 ke England. Ireland e dutse boemong ba bone, ba bohlano ke Wales, ba botshelela ke Italy. Ke ka mokgwa o ditaba di leng ka teng hemo mamedi. Re tla di sheba, o seka ba tshwenyega di tsamaya ka gore na bo mang ba bapala ka kae. Se ka ba tshwenyega, Aforika Borwa le yona ile ya sebe tsamaya ba bona mamedi papading tsa bona tse tharo ka ofela. E ba tla ba di hapa di le tharo di le jwalo ba ra re se le thoba pshatla bo Argentina mona manga ro a hlaka mona ba pshatla Africa bo ra ebile dutsiwe mo bapele e ka mara papa di tse tharo bana le ntlhatse le shomele ntso e mehlano e bo mo bapele ke New Zealand 15 points le bona ba dutsiwe mo ba papetse papa di tse tharo ka ofela Australia number 3 Argentina number 4 Japan number 5 number 6 ke Fiji di tsama tsama jwalo he mo bapedi ke tsona tseo tsa Nations Championship 2026. Mabedi ke saense o lekane ka nnete ke ne ke tsamaya le DK ka jeno hle re tla boela re teana gape nna le wena ke shebile fela pina ene a ka eng ka metsotso e meraro fela ne ke sa batle gore ke tle ke bapale metsotsonyana e mmedi e meraro ke batla e bapala gantle ka nako ena enka 3:47 e reolo jwale he ke tle ke bapale ke tle ke kwale kwano mona ka yona a ke le ka o tsebisa gore hang fela ka mora mona nana o ke la jazz le lehlono lo tsholo ena ke jahim ho le sadia fabulous

ha di tabane ne di ntumella seponono ke ne ke tla ibinela fatshe o ba tsebele tsonya la senyalo la thoriso re phamisa boholo ba modimo mohlomo ne ke tla bina jolo ka motho a senga felletswe ke mantswe ya senga bina ka pelo

tonto wa selefo le rato la ha kina kotani le ponto wa selefo pito tsuma le sedi fm.

0: Kgolo le Master V re na le karabo ya ratang di podcast tsa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V, ke hloka dine ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
2: Tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke e fumana ho kae dine ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.